0: Wow, ho pisente no sta sua, a che ode, completo mami. Candela, brrr, yeah, yo gangsta, yeah.
1: Mami ho pido ucivo.